Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così m'ovellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

la vita sembra scocco, non bozza non stacca. Ma si prova a giocare, io non voglio ti rischiare.

Povriacchio, bella campagnola, venite insieme a me un po' fambrasciare, dove non guardi l'indacaiola, la casa mia è

sua carbanna posto marrigiane, ca fatta faccia mare con mio vele, fa ti ha capite chi alla vata mano, fa farmo con Barriello con Michele, quaglio non ma

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.

0: zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.
1: Amore non muta in poche ore o settimane,
2: ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
3: Se questo errore e mi sarà provato,

con un mio bimbo e chiudessero nato e gli facesse ridere chissà quanta persona, se mamma stessa a chiagnere una vita.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound. Yeah.

Tarantella su una cagnata, tu ricordo che tempo più bella, ma la gente con poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada sulla pianina, faceva spassare pulcinella, a

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

per volà a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per far dispietta a te, solo per far dispietta a te, solo per far dispietta a te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi si? I sono un piezzo da bella Italia, che ti va che per obli, ma voglio per volà.

E non piano, e la scuorna di c'è gente. Sono una scuorna, sì, tutto quanto. Che non erranno studi con arte e mano. Che forse non si arriano malamente. Se la società la resse non rimane. Chiapparella, guaglioncella, picciarella, non è una ma son mille come issa sta città.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che cosa gaccia stanno assai vicine, so trascurata tempo me destino, casina verde e voda guaccatura, manca va cercando nu ragione.

Buona, partisse spana, ma chi agneva fontana, a dopo di la capità. Ma dimma, chi sa trattena, dimma, quanto è catena, caggia la mia

0: trasmette.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

stasera sto canzima a te e nessuno può sentire. Sono poco scornoso a sti cose, tu sai, non so buona le fa. Che non danno coraggio in Davide non suo.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Metti

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Some think, be some, swim.

la misèria que ja fa. Questo caratteraccio che bufa ed ha aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amore a te, mo sai che faccio?

Te faccio amore, ma sai com'è? Pensando a te, song.

cherche vagabonde, ma la ponce faccia amore, ma sai com'è, pensando a te. When they song we free.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare, l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

già faccio chiudere.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

notte di Giula che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà poda. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

capite da ne. Para che l'uno ta cu sut una vestita d'argento, para pure che può toccare con un rit. Dimmi se sei una cur, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'indeso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto sasce. Che la cavolesse a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato e poi ti sei appicciato. Chiudo sportiere e taglio annanze verso mare.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte. Persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambin Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Non importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sì è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato, e noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà la
0: serata. Che sarà la madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti.

0: oppure quando sei sotto la programmazione di un disco e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
1: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
0: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti, e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano per fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
1: la solita trafila,
0: un altro anno di lavoro,
1: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
0: Sarà un piacere tornare.
1: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra, e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
0: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

la lieve la camarada, piglia della stamaziata, tuffa del tappo da maliuto, la riva macchina e se cazzuna, schiaffa buoni a parabessa, scopolone fa cozza curessa, scevarecchiuna e si che t'annossa, è la macossa pilosa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

she nutty, then living about the couple.

un carnio di cucchi stucchi e bello, ne è fatta da vandano vile co, non me li gnammo, non so più tatu, o massa Giorgio e vascia sanità, non so più i mannaggia libertà, scorze frucchie, tengono brutto polici in d'arecchio, son bevitori vini e si marracchia, te scarga la canna intorno occhia, scorze frucchie.

Ja, surce šrap, si arrivata mia zesto, mia zeship. Un margance metra per cop, nu valme non si racchie, spera trapp, surce šrap. Femmina bella sembra una duzzina.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e tinto scura e scura l'anima, vestuta a lutto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, miei a quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Mammata. Mammata.
1: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i gocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: conosci davvero. Cerca di non sparire da me, solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Vivere vuol dire sorridere alla vita.

0: ridere vuol dire sorridere alla vita.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: RAI Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente, e le illusioni cresceranno.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, nella realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo erano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto al motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi, continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? E siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR T, quindi di quelle. Diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassi musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraverso la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza, abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori, quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato, e noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che togli qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Beh, io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma bisogna sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella
1: e la stessa Maria Grazia Cucinotta, che condurrà
0: che sarà la madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice e quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate, inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano poi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro.
0: Esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto, la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano, quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: No, il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento,
1: già,
0: hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente il suo, non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bimba, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, una notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sei salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre, altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gioiosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti

0: questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è stato il cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto. E basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
1: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
0: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Reggia di Caserta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show e spero che, insomma, che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
1: E noi ti ringraziamo per tutto. Grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo, grazie, di goderti ogni istante, grazie, di questo bellissimo traguardo.
0: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
1: Grazie a te, a presto,
0: a
1: buona musica. Ciao, ciao, ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi, dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente, tu che volevi che restasse ancora lì con te.

sogni che accendono la luce quando ti addormenti, e al tuo risveglio speri ancora di trovarlo lì. Tu che vorresti un orologio che fermasse il tempo in quel momento che hai deciso di mandarlo via. Ma perché in amore esiste

Quanta luce attorno a me, quanto sole ci sta. Tanto sole non fa vedere

ogni volta che ci si incontrava l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e salatini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

Chi sta amore fine fine, come una vestaglia lina, come uno scugnizza pazza, io te guardo e chio m'arrizza, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

I te prego per favore, fammi, fammi fare l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché non mi

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

aspette, accette, le luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa. Se a voce a toi mi chiamano da impresa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata, siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo forse mi aspettava a casa.

che se ci soli, che se ci soli, che se ci soli.

mattina vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra è esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari inclusa l'informazione.

E come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manco un pensiero.

Copo una strada e anche sulan, mezza la dura all'area campagna, una carretta piccerella, piano piano se ne va, non sa fatica stucciuccia.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: yeah, no, why?
1: Abite cleme, ci ha voluto un momento, vorrei set. Vire che ha messaggerato fra pescer. So caduta a capandere in due tesser. Viro conto che è arrivato dopo desert. Piace come l'express, faccio per me stesse. Pezzi, l'infinito è capo nudo di vita. Forse mi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Che si nomi ci sono, mi è persa, fratemi si sa che ci fatta così tardi, rimane come non ha faticato.

notti belle in gazzosa. Nasce un sorriso tuo con mamma c'è rosa. Quando mi metti cose e mi vento qualcosa. Quando mi metto russo perché stai nervosa. Ma sai che voglio

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio

signor sì, sio figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non mi aspettava mai, e già, secondo te, i tenellir, dalle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Perché se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte le compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, l'odore di caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno.

che bello che avè, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Gattore che avè, che si sente per sta città, e

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Nessuna più bella te, mia tastiera.

Ecco chi arriva con lo strumento. Naso una bella al giorno è davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto?

you. You're not a primavera, una guardata, un sorriso, da parlare. S'attacca ai nostri cori.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sa sente pas sa chita.

0: café.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finita, la faccia fa, ma i sombra sbarresse, ma ci me una scommessa.

ruscia, che io mi fruscia, che sono tipo muscia, e non so bene manca a tu passa. Sta bocca è un'arbicocca e fa trovare una bocca, lo mascio casa puzza fa.

Salio della scesulella che fa via baciato tornare. Stazioncella strettulella, a due passo treniciulla, che mi pare una paziella che fa via baciare arrivare.